0: This is Raginas, Radici.
1: Sa romba, sa zamba.
2: E viaggi.
3: La città di Cagliari.
1: Su mari, mi piace da Natai, andai a Sanrio, a Natai.
4: Il riflesso del cielo caldo sul mare fresco.
5: Gli orizzonti vasti.
6: Il perché delle cose.
7: Raccogliermi me stessa.
1: Innamoti mio, so dotto, so...
6: La verità poetica.
4: Gli occhi tristi degli uomini.
8: Ma la famiglia.
3: La mia famiglia.
6: La mia famiglia.
2: La famiglia.
9: Quando mia mamma è contenta.
4: I rapporti che ho scelto.
6: La spontaneità dei bambini.
10: Amare belle persone.
8: Meine Kinder.
4: Essere forte.
9: Quello che posso diventare.
5: I tagli di luce.
10: Far star bene le persone.
2: La dolce compagnia.
10: Un discorso stimolante interno a mattinate.
2: Studiare.
9: Tutte le cose che non conosco.
6: L'arte.
3: Gli occhi di Raimund.
8: Meine Frau.
1: Is poesia san sadro, mi bracisti.
3: A pregai.
9: Le poesie di Rilke.
1: Cantai.
5: L'odore del sughero.
6: Il cibo buono.
1: Andai a cicai sparau.
6: L'aperol spritz.
3: A fare le luci, sì.
4: Cogiai.
3: La birra.
6: La pizza.
4: Pai gasu e bionrasu.
2: Le macchine.
10: La cancelleria.
3: I gigli.
5: Gli azulejos.
8: Mai motora.
3: Mai sfroris.
4: Il costume di scena.
3: A fai giardinaggio, mi piace me.
4: Scatenare risate.
6: Ridere.
3: Prendermi cura degli altri.
10: Passeggiare quando ne ho voglia.
9: Riconoscermi nell'altro.
3: Aspragiar roba. Scrivere.
1: Dai, mede.
6: E ballare.
9: Le profondità dell'abisso.
10: Sentirmi bene in natura.
5: I garofani.
3: Stare dentro l'acqua. Qualsiasi tipo di acqua essa sia.
6: L'odore della pioggia.
5: I capibara.
6: I carlini.
5: Meredith Monk.
1: Su swing.
4: La colonna sonora della mia vita.
9: Luigi Tenco.
3: Il suono della risacca.
9: Il silenzio.

0: Llego pa' là, me deixo lindo que sa mamma. A mai amagado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà in prego pa' là, me deixo lindo che sa mamma. A mai amagado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà in prego pa' là,
1: sa mamma in prego pa' là.

Figa c'è ma fa noia a urla, a grida per far sentire e fam saver, fat sentire, fat saver e c'è pa su.

0: Mon papa il prego pas là. Le queixo l'invoque sa mamma. A mai amagado la trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papa il prego pas là. Le queixo l'invoque sa mamma. A mai amagado la trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papa il prego pas là.
1: Sa mamma il prego pas là.

Pronto? Pronto? Come te ne vai? E dove? Per dei guai? E se dove vai dovessi trovarne altri?

Ciao amiche e amici di Radio Gwen, sono Beatrice Graf e sabato 19 settembre suonerò al Festival Babel di Bellinzona con la mia One Woman Band. Ci vediamo!

E al Bubble Festival ci sarò anche io, sono molto felice, sono Saba Anglana, sarò tra gli ospiti nella giornata del 18 settembre attorno alle 18 con il mio intervento dal titolo In principio c'era il suono, una vera e propria performance che unisce la parola alla musica, al canto. Vi aspetto!

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost, I'm just aimless.

mai avere nulla più di quanto anch'io. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,